0: Ma t'arrivi in mezzo subito.
1: So?
0: Basta un cutica. Io ho fuori, spiego su te.
1: Tira.
0: Tira molto le piante sembrate.
2: Hai un